0: ka kana abu ne ciwon kai da zazzabi su dame ka kawar da su da SKG paracetamol kaji garau SKG paracetamol na samuwa a kwaya ruwa ga yara idan bayan kwanaki uku ba warke ba tantabi likita sha SKG paracetamol SKG paracetamol don warkewa da gaggawa
1: Wato a duk lokacin da muka hadu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi
2: an sarrafa magi star daga tataccen waken soya albasa kayan yajin armashi tare da kanamfari
1: lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo
2: magi star sanya duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

kamo su ne ti mai cikakken aikin kawar da zazzabin cizon sauro masu kasuwancin sa ne kamfanin Genit Pharmaceuticals Limited idan alamar ciwon ya ci gaba tuntubi likitarka a karanta kasidar cikin mazubin